0: Attenzione, attenzione!
1: 0732 60 60 60, Kabinenparty in Radio Oberösterreich.